Kunti, tata, Kunti, tata, Kunti, tata, Kunti, tata, Kunti, tata, Kunti, tata. Wanger kuku, wanger kuku, wanger kuku, wanger kuku, wanger kuku, wanger kuku. Zuz zuz zuz zuz zuz zuz. Zuz zuz.